Anō te pai, anō te reko o taua waiata, i runga ia wātea, ono raumātoru te iarere. Te iarere.